bine go adoletish sistins in go jo eia a sa asiu go jian ha ata ha kieto ha ata il rashiki e pe shiko bakagi pita ha di lido e at em a koizant a nache e di adoletha a hastasiki nache pikeji odende Sata baji yon nahot a aje bidi le got em. Eko di sa beshi kon bakagi, beshi ki e, be jo ki e o, be edan ya. Sa e ya beshi kon bakagi e ya tozis, bik inas tango e edan ya. Eko a sacher e tan nazik iskot e ya bakagi, ahot o e ya don a aje bida hai di lida. Ado lecha adahin lrashiki da Edo dago di eya Ha adahaj bejgo da ajbeda di ledigi jo e nache hat ego eya bikeji jid Edo dad hadzik isko Ahad o eya di nache dad eba adengo ojihli Eko di hajo ban tzik isko e ajd o lil eko Nlahte e jinyan adar nete tlas yudo indahaz tzitahle Ako hajtadash de queen el kako e yadi beshi kompa kagit ad e benjil jorto leli haada il rashigi e do dago en dan le beshi kompa yegoneta e tada de queen yos kasko tadash kan zah nahal jishko e o ad ebi yede e yadi ist e

ye aja ea di ea apply in yeshi di ea a lago di program per semester ge aja arna di kinkid a longo ea di sets office.

You're listening to KDDB in 9.7 FM from Bayon, New Mexico. Time now is 10 minutes past the hour of 10 o'clock. Current temperatures outside studio is 71 degrees. 야대서 딱히 그런 취지자라 KDDB in 9.7 FM 또는 이자 이안 이즈나 다진 비 라스킨 이즈나 오신 델케 아르토 이야 Sestino alaki yanil kid. Ado yasadana dan lingi. The New Delhi e arianadahane. The US Secretary of State Morocco Rubio ge. Ishinia yadi India je. It's such an e arj yadi meeting ge. Ea next week jibil yadi be counterparts. Ea with all of the India. Australia do Japan are the members of the Lingi Aj Indo Pacific Strategic Alliance e Bad Uzengoi Aj Eadi Quad the Visigish with Spando e Aj Eadi Washington Eadi Seek Eadi Stabilize the Dolinity Relations e Bilti India Bikidi Ties a sword that Zag of Chicago Ea di Trump a tariff, a policy gishi aj reach. Atza di duties eva kadi quigo di Indian. E aj exports a lako e aj di ruby. Di iska e aj ea di visit. Arhat o e aj ea di focused on lingo e aj ea di multiple tours. Ega gishi ea bil. The gala reception ea bi di New Delhi. We aj di mark, ahi aj di na kitneza di na aj latina ha ea di US independence ege ea aj da niko ea aj da haza am ado ea nadan blenge ea di adawant ee jishidi na sosundan degri records ea revealed ea di la shidi ane details I aj alla go di na kigo na sallin lingo he I aj di tcha ilt ego ni seid I aj di San Diego Mosquik I aj do di record show di la

Altsko ia di kujiz el inja ibo lanj doli Ado ia altsko ia adat ia doli hinda laj inda Arolta di tulgi nad al yeji di RNUA I aj office ia dat il kal doli Di de mobis kane gwne nadine shlai ul kal gwne di Memorial Day I hi aj bin ye arbis

eva kadit sa lao ea bia du oma the baki ea de gyal 8 million order ea ajudis tight ego ea dit sa lao gishin da bedis se voltan go ea di senior officer in lingo ea da nigo ea aji ea jada haza an ato ea nada hanin nada nglingi ea di New York ea ari nada hanin

Kya jo shi aj ya sto li i aj ko in ingo e ya shi di i dai li pre di to li e hunna i aj di exam ki aj di je waro i aj ya di e ya di uninsured go i da di underinsured go